0: d'artificio.
1: It's a remember, Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato,
2: un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Quando

0: Castle.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
2: Ho

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 53 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

tua musica in altissima qualità digitale e a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 15 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: da nessuno.
1: Grandi successi uno dietro l'altro.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
1: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
1: Make a difference.
4: No matter what. No matter what.
5: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: It's a Remember, It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

più suonati. In sequenza continua.

0: Mel Gibson.
1: Music. È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità momenti.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Amo il modo in cui scorre la vita sulle tue ossa, così naturale senza cercare di farlo apposta. La strada ci impone come camminare la tua.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore. Ogni stella è una nota. Tante stelle, note d'amore.

0: Note d'amore. Il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia.
1: Io mi so difendere dagli amici e da Dio.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore. C'è la...

0: note d'amore. L'amore è cercare ciò di cui siamo privi.
1: E non esiste casa che non sia il tuo nome. E non esiste un'ombra nelle tue parole. E non esiste niente oltre i miei cinque sensi.